I'm doing beautiful. How wonderful it is.

0: this is a good recording, man.
1: Yeah, brother, like, stop right on.

Lord, words. I'm doing beautiful. How wonderful it is.

Oh.

0: al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

è uno dei più grandi successi R&B di Donnell Jones, pubblicato nel 1999 come singolo principale del suo secondo album e acclamato album in studio Where I Wanna Be. Il brano è diventato un classico istantaneo grazie alle sue sonorità vellutate ad un groove irresistibile, consolidando la reputazione di Jones nel panorama R&B mondiale. La traccia ha ottenuto un successo commerciale strepitoso, raggiungendo la vetta delle classifiche R&B negli Stati Uniti e riscuotendo un'incredibile popolarità a livello globale, in particolare grazie alla celebre versione remix che vede la partecipazione di Lisa Left Eye Lopes del gruppo TLC. Buonasera, ben ritrovati qui nei suoni del Cocktail Shant. Da parte mia Simon J, come sempre abbiamo iniziato con un classico bellissimo, quello di Donnell Jones, ma subito spazio a quelle che sono le novità anche questa sera, tantissime, e lo facciamo subito con i miei amici Bodyless, un successo di Ornella Vanoni, Ti Voglio, nuovo brano riproposto dal team dei Bodyless per il progetto di remake Italo Disco di brani di musica italiana, la voce è di Maria Pia Pizzole, ce l'ascoltiamo qui naturalmente nel Cocktail Shant.

Sghetto Records, etichetta musicale del noto locale bolognese, ci delizia con un brano hip hop dalle atmosfere morbide, impreziosito dalla collaborazione di Mistaman e Frank Siciliano. Sto parlando di JB Vibes con questo nuovo lavoro, si chiama Music, un'altra novità per la Irma Records appena ascoltata. Continuiamo ancora in casa Irma, questa volta con Danny Losito e Tormento, che si sono conosciuti molti anni fa in occasione del brano dei Sottotono Solo Lei a quel che voglio. Questo brano italo disco è una nuova collaborazione con la produzione di NDT, che il duo ha registrato per l'occasione, novità nel Cocktail Shant.

Aura impossibile di Samuele Cima è un disco nato come un bagliore dietro gli occhi, un'aura emicranica che distorce tutto, è un lavoro che parla di presenza e assenza, qualcosa che esiste solo mentre sfugge, un album che mescola glitch, alt pop, shoegaze, elettronica sperimentale e jazz contemporaneo in un viaggio unico tra presenza e assenza, un racconto sonoro intenso e stratificato, perfetto per chi cerca emozioni autentiche e paesaggi sonori inediti. La traccia che vi ho fatto ascoltare era Sabbie Immobili. Continuiamo con la musica, lo facciamo con Ed Motta, leggendario cantante brasiliano che pubblica il nuovo singolo O Desejo Está Nu, il desiderio è nudo, terzo ultimo brano estratto dal nuovo album Toc Toc, in cui ancora una volta canta in portoghese e attinge all'electro, al boogie funk e all'R&B di fine anni 70 e inizio anni 80, mescolati ad echi di musica pop brasiliana dai 60 ad oggi. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail.

Nuovo singolo per Fulvio Tomaino, una cover jazz soul del brano di Stevie Wonder con ospiti alla tromba Fabrizio Bosso. Questa era All I Do, bellissima, sempre per la Irma Records. Rimaniamo ancora una volta in casa Irma, questa volta con Emanuele Del Carmine, talento dall'orecchio assoluto, che ha iniziato a suonare il pianoforte a soli 3 anni, laureato in pianoforte jazz presso il conservatorio Niccolò Piccinni. Ha saputo fondere la musica elettronica con il jazz, ispirandosi ai maestri come The Bassi, Oscar Peterson e Billy Evans, fino alle sonorità contemporanee di Anomaly e Kiefer. La sua carriera lo ha portato su palchi internazionali prestigiosi come l'Ade Festival di Amsterdam e l'Aquila Jazz Festival, vantando produzioni per etichette di rilievo quali Tropical Disco, Quantize e King Street Recordings. Questo è il terzo singolo su Irma e questo brano è il più dance oriented in un sofisticato stile jazz house. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shanty.

molto affascinante riunire in studio di registrazione artisti provenienti da culture e stili diversi. Gli Outsellers ci hanno abituati alle loro sonorità inconfondibili che spaziano dall'house al downtempo, mentre Ida Landsberg, con la sua voce armoniosa, si dedica solitamente al jazz. Tutto ciò ha dato vita a rivisitazioni di grandi successi. La prima è Viva la Vida, molto diversa dall'originale dei Coldplay, un'altra novità ascoltata qui nel Cocktail Shant. Ancora una volta in casa Irma Records con uno dei brani più iconici dei mitici Simply Red, Holding Back the Years, nuovo singolo di David Florio, il cantante, produttore, polistrumentista, già collaboratore di Mario Biondi, autore di brani per molti artisti internazionali, ce lo presenta in versione retro soul funk nel suo stile unico e ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

l'emozionante recente singolo del cantante e cantautore soul britannico Victor Davis, pubblicato nell'agosto scorso sulla Compost Records. Il brano fonde atmosfere soul, sonorità acustiche e una delicata influenza Latin Soul. Molto bello, devo dire, questo brano qui nel Cocktail Shant. Siamo quasi in conclusione, per cui i suoni si fanno Soulful House. Abbiamo un bel po' di novità, lo facciamo subito con Electric Relaxation, che è un singolo di musica house deep e soulful pubblicato lo scorso 11 settembre sull'etichetta discografica Gogo Music, che vede la collaborazione tra il rinomato DJ produttore tedesco Ralph Gamm e il cantante e autore statunitense Ed Ramsey. Il brano unisce la produzione organica caratteristica di Ralph Gamm alla voce vellutata e ai testi poetici di Ed Ramsey. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

creazione e produzione Philly Soul. La traccia è stata pubblicata per l'etichetta Catele Recordings, guidata dal noto artista Luis Radio, e si caratterizza per i ritmi incalzanti, linee di basso profonde, le tipiche sonorità raffinate che fondono il mondo del jazz con l'energia del club. E devo ancora una volta ringraziare Walter G, che abbiamo avuto ospite telefonico qualche tempo fa e che ci delizia sempre con le sue nuove produzioni. In conclusione, lo faccio sempre, ma diciamo lo tengo alla fine perché per ovvi motivi, parlo del mio amico Dino Super DJ Mano, una novità, un'anteprima, il brano Just Be Free, traccia dance creata da Dino Super DJ Mano in collaborazione con Mickey Yai e con il sottoscritto Simon J, con musica e testi scritti dallo stesso Cataldo Gemmano, stile dance house, novità, si chiama Just Be Free, Dino Super DJ Mano, Mickey Yai e Simon J.

0: a cocktailchant@gmail.com. Buona serata e buona musica da Simon J. Alla prossima.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi. Anche stasera è stata speciale. Ma ora il Cocktail Chant chiude. Riaprirà presto.
2: Cocktail Chant. Cocktail Chant. Word of music. Word of music.

0: Eccoci qua, scusate, ero in dall'altra parte e non riuscivo assolutamente ad accendere il computer. Va bene, perfetto, eccoci qua in diretta, sono le 10.08 minuti primi, siamo un po' in ritardo, in effetti è successo un po' tutto qua. E non mi sono accorto. Allora, guardiamo un po' Money Music.
1: Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
0: Eccoci qua, allora siamo in diretta, vogliamo essere in diretta? Ma sì, facciamo la diretta tanto, a chi frega. Sono 17 anni che sono qui praticamente come un servo della gleba, perché tutti mi hanno sfruttato. Va bene, lasciamo perdere, sfruttatori del cavolo.

0: Buon mercoledì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 14 ottobre. In Italia avremo tempo prevalentemente stabile e soleggiato su gran parte del paese, grazie al rinforzo dell'anticiclone sull'Europa occidentale e centrale. Nel dettaglio, al nord avremo tempo stabile per lo più soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime saranno comprese tra i 19 e i 23 gradi e risulteranno gradevoli e leggermente superiori alla norma, specie sulle Alpi occidentali. Al centro peninsulare ci sarà prevalenza di cielo sereno o con deboli e sporadiche velature di passaggio e qualche annuvolamento innocuo al mattino sul versante adriatico. Le temperature massime oscilleranno tra i 20 e i 23 gradi. Al sud e sulle isole avremo condizioni in deciso miglioramento meteo dopo il maltempo dei giorni precedenti. Permarrà solo qualche residuo a nuvolosità o pioggia debole e intermittente tra i settori ionici in Bassa Calabria, Salento e la Sicilia orientale, per effetto di una blanda circolazione in allontanamento verso la Grecia. Le temperature massime andranno dai 20 ai 24 gradi. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati e i mari saranno generalmente poco mossi o quasi calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è mercoledì 14 ottobre 2026. È il 287esimo giorno dell'anno, 42esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 78 giorni. Si festeggiano San Callisto I e San Celeste. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 7:17 minuti e tramonterà intorno alle 18:30. La luna è crescente. Il 14 ottobre è la giornata mondiale contro l'incenerimento dei rifiuti promossa da Gaia, che ha sollecitato tutti i governi ad impegnarsi per adottare la strategia rifiuti zero. Ciò implica che il sistema di gestione dei rifiuti si basi sulla prevenzione, riduzione, riutilizzo, riciclaggio e compostaggio. Questa giornata speciale è stata istituita con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui danni ambientali e sulla salute umana causati da questa pratica diffusa in molti paesi. Oggi è anche la giornata mondiale dell'educazione ambientale, che si celebra ogni 14 ottobre per promuovere una cultura della sostenibilità e della consapevolezza ecologica tra i cittadini di tutte le età. Il 14 ottobre si festeggia inoltre la giornata mondiale della normalizzazione, il World Standards Day, la giornata mondiale dedicata all'importanza della normazione per un mondo più sicuro, equo e sostenibile. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del pane toscano, che ha ottenuto il riconoscimento della DOP il 1 maggio 2014, dopo un lungo iter burocratico. Tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui. Questi erano i celebri versi di Dante Alighieri nel 17° canto del Paradiso, che introducono la profezia dell'esilio del poeta e rappresentano un messaggio universale del dolore provato da chi lascia la propria terra, costretto dagli eventi, ma confermano anche la diversità del pane toscano sin dal Medioevo, colpa della Repubblica Marinara di Pisa che nel XII secolo, in conflitto con Firenze, detenendo il monopolio del sale, ne bloccò il commercio verso l'entroterra. Il prezzo salì alle stelle, obbligando i fornai a panificare senza sale per riservarlo alla prioritaria conservazione dei cibi. L'uso del pane sciocco o sciapo, cioè non salato, si è mantenuto nel tempo diventando un noto simbolico di toscanità. In USA oggi è il National Dessert Day, la giornata nazionale dei dolci. Avvenne in questo giorno, il 14 ottobre 1894, fu brevettato il Pandoro. Con il certificato di privativa industriale rilasciato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia al pasticcere di Verona Domenico Melegatti, iniziò la storia del Pandoro tra i dolci più tipici del Natale italiano. Il 14 ottobre 1969 venne pubblicato il 7° singolo del cantante autore Lucio Battisti, Mi ritorni in mente, che insieme a 7:40, pubblicato sulla 2B, fu uno dei maggiori successi del periodo, raggiungendo il 1° posto nella classifica all'inizio del 1970. Il 14 ottobre 1974 usciva War Child, il 7° album dei Jethro Tull. Il 14 ottobre 1977 venne pubblicato Heroes, il 12° album del cantante inglese David Bowie. Il 14 ottobre 2001, con la vittoria del GP d'Australia di motociclismo, nella Classic 500 Valentino Rossi conquistò il suo terzo titolo mondiale. Il 14 ottobre 2007 fu fondato a Roma il Partito Democratico, nel quale confluirono, attraverso varie trasformazioni, le forze che furono del Partito Comunista Italiano, cui si affiancarono politici di altre aree, soprattutto verdi, liberali, repubblicani e socialisti. Sono nati in questo giorno Il 14 ottobre 1921 era nato a Gambettola in Emilia-Romagna il partigiano, sindacalista e politico Luciano Lama. Il 14 ottobre 1927 era nato a Londra l'attore Roger Moore. Il 14 ottobre 1953 è nato a Salerno il chitarrista Michele Ascolese. Oltre Gino Paoli e Ornella Vanoni, si sono appoggiati alla sua chitarra Sergio Caputo, Roberto Vecchioni, la PFM, Teresa Tessio, Angelo Branduardi, Fabio Concato, Edoardo De Crescenzo, Renato Zero, Ersola Mazzotti, Tullio De Piscopo e molti altri. E per anni è stato collaboratore stretto di Fabrizio De André. Il 14 ottobre 1961 è nato a Foggia il cantante, produttore discografico e musicista Gegè Telesforo, nome d'arte di Eugenio Roberto Antonio Telesforo. Scomparsi questo giorno, il 14 ottobre 1977 a Madrid, in Spagna, moriva a 73enne il cantante e attore Bing Crosby. Aforisma di oggi: la conoscenza ti fa dubitare, soprattutto del potere, di ogni potere. Questo è l'aforisma di Dario Fo. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario di oggi. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto!
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: In die Welt. Non ci sono state le notizie perché non ho avuto tempo praticamente. È stata un'apertura abbastanza insolita. Dopo 17 anni ho avuto un'apertura insolita. Sì, me lo merito. Certi amici me li merito, no, non me li merito perché io ho fatto tantissimo per loro. Allora, eccoci qua con questa canzone che ci arriva direttamente da chi? Da chi? Ah, da Stick Tight, Hammond's Creek Road, dall'Irlanda.

Bene, buona musica su Radio.0 Dorothy, che arriva direttamente da chi fa della musica e poi ce la manda naturalmente da tutto il mondo. Questo è lo spazio dedicato a loro. E anche un certo Max Pezzali, non lo so, non lo conosco, ci ha mandato Le Ali.

Le ali nel cuore, dove? Nel cuore, ho detto. Beh, non in altra parte. Anche Paul McCartney ci ha mandato la sua ultima canzone, però sentirlo cantare, guardate, mi fa una tristezza enorme. Sentite la voce di Paul McCartney, ma perché? Vai in pensione, stacci, non cantare più. Ma una... sentitela, poverino. Sei diventato vecchio e non hai più voce, dai.

0: È veramente una cosa imperdonabile. L'età che avanza e certa gente proprio che non capisce che l'età avanza per tutti. Va bene? Va bene, lasciamo perdere. Cantando o parlando con Roberto Valeriani.
1: Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi un cantatore toscano, pisano esattamente, ma vive a Torino e si chiama Lorenzo Pagni. E in arte però è Pugni, giusto?
2: Giusto, ciao, buongiorno.
1: Ciao, che bel nome d'arte che ti sei dato per motivi che tu sai che non dirò. E rimane un segreto.
2: Grazie.
1: No, no, è che mia mamma di cognome faceva Pugni, tutto qui. Il singolo che presenti è Troppo Poco, che è il primo estratto dall'album che uscirà nel 2027, che noi aspettiamo con molto ardore perché Troppo Poco è un singolo stupendo. E poi, tra l'altro, questo brano sarà presentato live a tutte le date del Club Tour di Willy Peyote, giusto?
2: Esatto.
1: Cioè di Guglielmo Bruno, che è questo rapper cantautore di Torino, dove vivi tu, che poi è diventato, credo, un tuo collaboratore amico, siete ormai una fusione, è così?
2: Sì, è nata prima, diciamo, l'amicizia, che è il rapporto, diciamo, lavorativo. Perché lui all'inizio non avesse nemmeno capito che io cantassi, poi mi ha sentito cantare a una jam session e da lì, insomma, è nata la collaborazione. Ora sì, sto aprendo tutte le date del tour, è molto
1: Bene,
2: bello, onestamente, molto
1: quindi
2: bello, molto emozionante anche, però molto
1: è una
2: emozionante.
1: bella cosa comunque aprire anche, oppure sai, comunque fare proprio fare aprirlo per me è bellissimo. Ah, sì, ho conosciuto più gente che ha fatto successo e fama aprendo concerti che nei concerti piccoli all'inizio privati, vero?
2: Sì, vabbè, speriamo bene.
1: Dai, dai. Senti, allora il brano Troppo Poco è questa canzone dolcemente disillusa. Per chi sente di essere nella posizione più difficile in una relazione, quella di chi ama meno. Sai che non è una cosa a cui non avevo mai pensato. Bravo.
2: Perché di solito diciamo, la posizione della coppia di cui si parla di più è quelli che vengono lasciati, no? Quelli che
1: Sì,
2: vengono
1: è vero.
2: traditi, quelli che danno tutto per l'altro senza essere adeguatamente ricambiati. Mentre di chi è dall'altra parte non ne parla mai nessuno, comunque se ne parlano in meno. E onestamente io mi sono ritrovato qualche volta in quella posizione e non è per niente semplice, perché oltre a sentirti inadeguato, ti senti anche in colpa, perché vedi nell'altra persona, negli occhi dell'altra persona, la sicurezza, nell'affetto, nell'amore che prova, che tu non riesci a ricambiare adeguatamente, e poi ti senti, no, in una
1: Eh beh, come
2: posizione di.
1: no? Infatti ha fatto un bellissimo esempio, come nel rischioso gioco di Guglielmo Tell, ripreso nel racconto estetico del pezzo, chi ama meno rischia di sbagliare la mira dei propri sentimenti e ferire l'altra persona, finendo per vivere anche coi sensi di colpa. Per questo l'ho citato quello che dicevi tu, in realtà parlavi anche di Guglielmo Tell, no? Giusto?
2: Sì, guarda, il discorso è che con le migliori intenzioni si fanno i peggiori dei danni, nel senso che è molto doloroso il ritiro dell'amore, nel senso che magari uno all'inizio parte a tutta, no? Parte a tutto gas,
1: È vero, verissimo.
2: ci mette tutto quello che sta sentendo in quel momento, poi i primi mesi sono sempre farfalle nello stomaco e stelline, però poi tempo passa, magari le emozioni si rimodellano, si riformulano e l'altra persona magari rimane traumatizzata dal ritiro dell'amore, no?
1: Certo. Anche perché poi queste emozioni possono anche proprio andare a finire a scemare, quindi a dissolversi, non solo a modificarsi, proprio a dissolversi. In quel caso sei ancora preso più dal panico, secondo me, dei sensi di colpa. Aumenta anche di più.
2: Sì,
1: È vero?
2: siamo fatti così, purtroppo sì, funziona così. Il fatto è che appunto non è una questione controllabile,
1: No.
2: e soprattutto è strettamente connessa poi all'amore che si dà per se stessi. Infatti nell'ultima strofa diciamo che c'è un ribaltamento, no? Dal ti amo troppo poco, cioè il mi amo troppo poco,
1: È vero, è vero, è
2: la
1: vero.
2: proiezione dell'amore che riusciamo ad avere nei confronti degli altri è il risultato di ciò che noi riusciamo a dare a noi stessi.
1: Infatti, mi piace quando sei più specifico, perché ti diamo troppo poco, almeno è quello che dici tu, e mi dispiace poco, addirittura. Vorrei mi dispiacesse di più, giustamente. È una condanna, te lo giuro. Però è vero, però mi dispiace pure poco, bellissimo, bravo, bravo. E quello che dicevi tu lo dici anche in alcune frasi che ho sentito, solo attraverso la comprensione delle difficoltà di amare se stessi che si può arrivare a vivere pienamente l'amore, porti all'altro, ma anche per gli altri, a vivere l'amore per gli altri. Quindi accettare che spesso arriva quando ormai è troppo tardi. Bravo, anche questa è stupenda. Senti, dobbiamo dire che il brano è prodotto e registrato con la storico collaboratore Danny Bronzini, giusto? E poi anche collaboratore. Ah, che avete fatto, hanno fatto tutto nella cantina della casa dove te e lui e Danny Bronzini avete vissuto insieme, vero?
2: Sì, abbiamo lavorato in tre, io, Danny Bronzini e Mattia Vaccaro, per gli amici,
1: Sì.
2: e abbiamo registrato tutto in cantina, sì, io ho sistemato la cantina giù, l'ho sanata e l'ho insonorizzata e ci abbiamo fatto un piccolo studietto, è stato veramente distopico lavorare 3, 2 mesi chiusi in cantina perché era la stessa luce alle 2 del pomeriggio,
1: È
2: quindi
1: chiaro.
2: è stata abbastanza un'esperienza dissociante, infatti è un miracolo che ancora ci parliamo con i ragazzi.
1: E lo siete andati a mangiarvi uno con l'altro. No, perché è bello perché dice che la produzione, tra l'altro, fatta in questa situazione un po' particolare, è totalmente analogica e ricca di sfumature, no? Con un sound intimo che si muove con grazia tra i morbidi arpeggi di chitarra. No, è bello, bello, comunque è bellissimo. E dopo, tra l'altro, volevo dire di te che sei nato a Pisa, cresciuto tra musica e canottaggio. Questo mi ha incuriosito molto, vero?
2: Sì, canoa, in particolare in canoa, sì. Vabbè, c'è una piccola differenza,
1: Eh sì, perché lo pratichi anche a livello agonistico, ho visto.
2: sì, l'ho fatto per anni e doveva diventare il mio lavoro, ero nella nazionale di canoa e poi avrei dovuto scegliere tra l'entrare in un corpo di Stato, in particolare il corpo di polizia, oppure fare la mia strada, onestamente non me la sono sentita di diventare un
1: Poliziotto.
2: atleta della polizia e quindi ho studiato poi psicologia, ho fatto un altro percorso, ho portato avanti la musica. Va
1: Hai fatto bene perché comunque va
2: bene così.
1: benissimo, anche perché sin da bambino hai affiancato lo studio della batteria alla chitarra, cioè già eri proprio, no? Dai. Poi
2: No,
1: nell'adolescenza ti sei esibito nei locali, poi. Ma tra l'altro hai militato anche per qualche anno nella band Scarlet, giusto?
2: avevo questo io con i ragazzi di Pisa, comunque abbiamo fatto qualcosina in giro,
1: Poi,
2: erano
1: ecco, la cosa che hai detto, scusa se ti ho interrotto, mi è incuriosito che sei laureato in psicologia e lavori presso una clinica psichiatrica. E tra l'altro proprio le esperienze con i pazienti ti hanno dato anche degli stimoli per creare, così?
2: sì, soprattutto nelle scorse uscite, ma anche in queste qua che usciranno nei prossimi mesi. Diciamo che nei colloqui emergono delle emozioni e dei vissuti molto, molto particolari, molto potenti, molto peculiari.
1: Infatti c'è stato il brano Talento che è dedicata a un paziente affetto da schizofrenia, con cui hai vinto pure il premio Artisti per la Mente, bello, bravo.
2: Grazie mille.
1: Bravissimo. Senti, come ti possono trovare allora per tutte le tue tappe, che cosa farai, sapere quando uscire? Noi sappiamo che è nel 2027, ma non sappiamo né come si intitola né quando esattamente, per sapere dell'album. Ti trovano come Pugni, che è il nome d'arte, o come Lorenzo Pagni?
2: No, come Pugni è il mio nome d'arte. Possono seguirmi ovviamente su tutti i vari social, dove saranno aggiornate le varie uscite. E poi ci vediamo il 20 ottobre a Milano al Fabric, il 23 a Molfetta, il 24 a Napoli, il 27 e 28 a Bologna, 30 a Firenze, 31 a Roma, poi ci abbiamo Torino, 24 novembre e chiudiamo il 7 novembre a Padova.
1: Capito, ragazzi? Noi lo
2: Siamo
1: vedremo a Roma, questa
2: in
1: è la
2: giro.
1: redazione di Roma della radio. Ti vedrò, io vengo a vederti a
2: Sono
1: Roma.
2: visto che siete a Roma il 31 ottobre ad Halloween venite all'Atlantico e poi dopo andiamo a fare feste insieme.
1: Capito, ragazzi? Adesso ce l'ascoltiamo, Pugni, con troppo poco. Grande, grazie!
2: Ciao.

Ti amo troppo di Pugni, mi ricordo qualcosa, Pugni qua, no? Ah sì, purtroppo, una persona che è scomparsa si chiamava Pugni. La Pugni la chiamavamo, la Pugni.

Tu. Va bene, grazie a questo trappo troppo pugni. Io ho capito, lui si chiama Pagni e si fa chiamare invece Pugni, va bene. Ma io ho ricordato invece una persona che purtroppo è scomparsa l'anno scorso e che io ci parlavo e la conoscevo via telefono, l'ho conosciuta per moltissimo tempo. Allora, Bruno Mars con On My Soul, here we go.

on my soul, sulla mia anima, la mia anima è grande, come diceva appunto la canzone di Pugni prima. Ecco, non mi riproduco meglio, diciamo così. Io invece mi sono riprodotto, però così, dai, così. Non siamo qui a recriminare. Allora andiamo avanti con Teddy Swims, l'ultimissimo.

Anch'io ho avuto dei bad dreams tonight. Ma tutti abbiamo dei bad dreams ogni tanto, non sempre, ogni tanto abbiamo dei bad dreams. Allora chiudiamo adesso, no, sono le 10:47 minuti prima, ancora una decina di minuti, poi mi raccomando ascoltate il mio amico John D'Angelo dal vivo ci ha mandato naturalmente in MP3 e ha fatto dei programmi parlati, ha una voce stupenda il nostro amico John D'Angelo dall'America, alle ore 11 per un'ora con buona musica degli anni 80, 70, 80 e poi la sua voce è veramente meravigliosa.

Sì, generalmente alle 11 c'era una nostra collaboratrice che adesso non c'è più, una certa Katiuscia, che adesso non c'è più e nessuno di voi si è lamentato. Ciò vuol dire che non era così ascoltato.

accompagnato per tutta l'estate 2026 questa canzone di Tame Impala, Dracula, che in dialetto bresciano e anche bergamasco vuol dire qualcosa d'altro, vuol dire qualcosa d'altro, ma non l'ho detto parecchie volte. Adesso dedicato a chi è romantico, dedicated entirely to all the people romantic, ecco questa canzone molto bella di Chaffer, A Love to Remember, un amore da ricordare, e magari basta così.

È molto romantica questa canzone, perché a love to remember vuol dire appunto un amore da ricordare, e se l'amore è finito si ricorda e basta, e se l'amore è bussa di nuovo alla porta, se la butti e la vuole buttare giù la porta, no, non fare entrare, come dicono gli inglesi o gli americani, non lo so, water under the bridge, è water under the bridge, è acqua che scorre sotto il ponte, avete capito? Che non macina più, basta, basta e basta, quattro volte mi hai rotto le palle, basta. Wrong on you, dedicated to my beautiful Lake Garda. E con questo abbiamo veramente terminato. Catch me once again at 6 p.m. Bye bye till then, may God bless you. But don't go away, there is a beautiful DJ from America, my dear friend John D'Angelo from America, live on radio.stereo.it in his language, of course, American language.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato. E dai, non puoi farmi sempre

E siamo qua alle ore 18 in punto su Radio.0.t, c'è un po' di eco e va bene, perché sono le casse che sono leggermente aperte. 18.01 minuti primi, dicevo, c'è questa mezz'ora dedicata ai compleanni. Guardate che quanti compleanni qua, dove sono? Eccoli qua. Sal Maffezzone di Springfield, oh my god, dedicated entirely to you this very number. Poi Mary Zanetti di Rio de Janeiro, Joe Stassi di Ludwigshafen, il porto di Ludwig, insomma, Elio Zane di San Felice, Luisa Zanetti di Pocos, Nadia Bettone di Brescia, Terry Zapata di Tagwing, Gabri Vita di Cremone, così via, così via. Bene, iniziamo subito con Sal Maffezzone di Springfield. Tanti auguri, buon compleanno, feliz cumple para ti, happy birthday. Happy birthday right on time to you. Bad Boys Blue, pretty young girl, remixed by MSM from Sofia.

Well, dedicated entirely to South Muffetone di Springfield. Muffetone probabilmente è italo-americano. Benissimo, bravo, bravo, bravo, Felix Couple, pizza, birra, pizza e vino rosso italiano, mi raccomando, questa sera. E adesso andiamo avanti dopo aver ascoltato questo gruppo, come si chiamava? Bad Boy Blues con Pretty Young Girl. Abbiamo Eddie Grant, Electric Avenue, una stupenda canzone per... Genesis NG di La Paz, Feliz Cumple, para ti! Eddie Grant, Electric Avenue, MSM Super Remix.

Ollie, Bard Fay, three come together.

Take a chance on me and take a chance on everybody. No, not only on me. From Sweden with love, ABBA, ABBA naturalmente. Che belli, che bei trascorsi anche da quelle parti a Stoccolma. Ho passato un anno veramente meraviglioso e poi andavamo sempre chiaramente a fare le vacanze da quelle parti a Stoccolma. Va bene, perfetto. Abbiamo salutato Joe Stassi di Ludwigshafen, Elio Zane di San Felice del Bene, con tanti auguri, buon compleanno con questa nuova apertura con Silver Pozzoli, Italian DJ and singer from the 80s. Around My Dream, Silver Pozzoli remixed by Amazon.

anche lunga questa canzone di Silver Pozzoli, il nostro amico Silver Pozzoli della musica degli anni 80 con la musica italiana, la spaghetti dance degli anni 80, veramente meravigliose, che anch'io naturalmente ne facevo parte, ne ho fatto parte, perché avevo fatto un brano anch'io negli anni appunto 80. Abbiamo adesso una canzone dedicata a un'amica di Pocos in Brasile, si chiama Luisa Zanetti, Felicidad para ti también, con questa canzone Savage Garden con To the Moon and Back.

0: ma chi erano questi qua? Easy, take it easy, no, take it easy, adesso lo dico, ecco lo dico, erano gli erano all'inizio, gli ACDC, si chiamavano così, Easy Beats, gli ACDC quando erano ancora in Scozia, capito, mi hai, disgraziato. Allora, si chiamavano Easy Beats all'inizio, quando i fratelli Strass e Ganasse, lì come si chiamano? I fratelli Strass e Ganasse, poi sono migrati in Australia, no? Young, i fratelli Young, ecco, mi veniva tutti i fratelli Young, i tre fratelli Young che suonavano appunto negli Easy Beats e poi hanno fatto formato negli anni 70 i AC/DC. Allora, che fomo adesso, 18:04 minuti prima, io non ho voglia di fare un tubo questa sera, proprio, guardate, non me ne frega niente, quasi quasi mi metto un programma già pre-registrato, non me ne frega niente, proprio stasera non c'ho voglia, posso non aver voglia? Avrei voglia di andare a fare un bel bagnetto adesso, sì, con l'acqua fredda, adesso c'è l'acqua a 6 o 7 gradi, ma sì, float on, a fluttuare sull'onda, mamma mia, sentire che bello, questi sono i Floaters, anni 70, che bella questa canzone, mamma mia, mi fa fluttuare nell'acqua, float on baby, float on.
1: Now there's money who loves her freedom.

30 gradi all'ombra, no, no, al sole, 30 gradi all'ombra dell'acqua delle Maldive, che fluttuando, che mi sta entrando da tutte le parti, l'acqua, all'acqua mi sta entrando da tutte le parti, sì, l'acqua mi sta entrando da tutte le parti, ma dove vuoi andare, acqua? Ma lascia perdere, lì, non devi andare lì, no, tu è lì, no, non puoi andare, entrare lì, no, no, no.

No, volevo dire tira la catena. Volevo dire tira la catena. Ah no, guardate, ho trovato una canzone adesso dei Kings. La prima, All Day, All Night. Tra l'altro ho sentito anche una pubblicità, adesso la faccio sentire. Oh, che bella.

Oh.